0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
5: App.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

stato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava.

0: unica radio.
1: Unica radio, raccontiamo. La città che cambia.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi di

0: persi.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo avanti Cristo. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita,
3: semplicemente
4: unica.
3: Unica Radio App.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggetegli.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
10: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
11: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
11: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6:01.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Andiamo via.
3: Oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7 e un minuto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: cu te.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: Unica Radio, app.
8: Cambia la tua musica, Unica Radio.

0: le 7:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che non dovrà mai acquisire armi nucleari. I svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e il movente potrebbero essere dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con colpi al cranio. Si cercano tracce biologiche del killer. I motori. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Per i mondiali di calcio, Brasile-Marocco 1-1, Turchia KO 2-0 con l'Australia, Germania, Curaçao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, 1-1 tra Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia-Tunisia 5-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
2: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. Si rammenta che la statale 195 è interessata dal ripristino piano viabile. Per questi motivi il transito da Cagliari verso Capoterra sarà deviato dal chilometro 5 più 280 con percorrenza su SP2 e dorsale consortile, Macchiareddu e rientro in statale 195. Si rammenta di allacciare i cinturini di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo e che tale obbligo vale anche per i passeggeri seduti sui sedili posteriori. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Oh, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: What's up? It's Ray Ramon here and you are listening to my brand new track. Dangerous on your local radio station.
3: Unica Radio, raccontiamo.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
4: Mua.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Finlandia. Unica radio.
1: Le 8 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma d'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Sul fronte ucraino, a Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori dei servizi d'emergenza sono morti a Kharkiv. Circa 20.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il summit che si apre oggi a Evian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. 600 antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici, hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. A una settimana dalla scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ricerche proseguono tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni possibile pista. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 Curaçao, 2-2 tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltre spinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 9:01.
2: Hey, this is Lacey and you're listening to my song Come

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica Radio App.

0: la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 33 minuti.
1: Un giorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Le parole di Ben-Gvir, l'accordo non è vincolante per Israele, ha detto. Sul fronte ucraino, un attacco russo su larga scala ha ucciso 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Sul tavolo ci sono la situazione del conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente. Si discute anche di crescita economica e del futuro dell'intelligenza artificiale. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 malcapitato Curaçao, 2-2 invece tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Due minuti, un libro.
3: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione. Ciao, sono Gianluca Melilli, qui 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo. Una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso. È un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio, le 9 e 41 minuti.
1: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. A quattro giri dalla fine colpo di scena con problemi e ritiro sia per il leader del mondiale Kimi Antonelli che per Leclerc. Fuori anche Stroll, Alonso, Albon, Hülkenberg, Berman e Bottas. Il mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria. La Germania di Julian Nagelsmann apre contro Curaçao il proprio cammino ai mondiali 2026 in una sfida valida per il gruppo E. I quattro volte campioni del mondo cercano il riscatto dopo le eliminazioni nella fase a gironi di Russia 2018 e Qatar 2022, mentre la nazionale guidata da Dick Advocaat fa il suo debutto assoluto nella competizione. Questa sera in campo anche l'Olanda del romanista Malen che sfida il Giappone. Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Nelle ultime ore la trattativa tra i rossoneri e il portoghese ha preso il volo e sembra addirittura d'arrivo. Si tratta sulla base di un'intesa triennale. Lo stipendio

0: femminile di Clara Guerra e Alice Ignatta in particolare realizza un capolavoro, ottenendo il primo storico oro dell'Italia in Coppa del Mondo nella specialità. Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Al Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City al Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale. Fioravanti è una bandiera e una istituzione per il surf in Italia. È stato il primo atleta azzurro a partecipare alle Olimpiadi e nel 2017 è stato anche il primo italiano a qualificarsi alla World Surf League. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Questa è Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
2: unica,
4: come te.
5: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo la città che cambia.
2: Accendi la tua giornata. Unica Radio.
10: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
11: Piacere,

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 71 ed è tratta dall'album America. Nella prima parte del viaggio guardavo a tutta la mia vita. C'erano alberi ed uccelli e rocce e cose. C'era sabbia e colline e catene montuose. La prima cosa che ho incontrato è stata una mosca col suo ronzio e il cielo senza nuvole. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi A Horse With No Name degli America.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 10:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale della firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il Tehran ha minacciato di riprendere gli attacchi se non si arriva a un accordo sul nucleare. Subito dopo l'annuncio dell'accordo sono arrivate le reazioni dei leader di tutto il mondo. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno spiegato che i quattro stati sono pronti a revocare alcune sanzioni contro l'Iran se il paese adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare. Più tardi la premier Meloni ha detto che è il momento di cogliere l'occasione di pace. In Ucraina, Kiev, i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori sono morti a Kharkiv. Mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo sport oggi ai mondiali è il giorno dell'Iran che sfiderà la Nuova Zelanda. Troppa tensione intorno a noi, ha detto il capitano Taremi. Alle 18 scenderanno in campo Spagna-Capoverde, seguita alle 21 da Belgio-Egitto. A mezzanotte sarà il turno di Arabia Saudita-Uruguay. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio. Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola, pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai, ovunque prende forma.

0: «Meglio morire liberi che vivere da schiavi». Così potrebbe parlare Ojam Sikora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: come se fossi te e non finisse mai.
1: Unica Radio,
2: la città che cambia.
1: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1974.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 11 e 3 minuti. Only time and space could ever heal it all. Really, I've been trying to give you what you want.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Leggera, gratuita.
5: Gratuita. Gratuita.
4: Semplicemente unica.
5: Unica.
4: Unica. Unica Radio, app.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica
0: Radio, app.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 11:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni ci saranno degli incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra ci sarà il vicepresidente Vance, da chiarire se sarà presente anche Trump. Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi sono chiari, ha precisato. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano. Sanae Takaichi, la premier del Giappone, in visita a Roma. Ieri sera è arrivata all'aeroporto di Fiumicino, mentre in questi minuti incontra la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito vieterà a breve l'uso dei social media per tutti i minori di 16 anni. Starmer ha chiarito che l'obiettivo del provvedimento è proteggere i bambini dai pericoli mentre navigano online. Un divieto simile era stato introdotto lo scorso anno dall'Australia. Ultimi giorni di studio per i maturandi, si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi. Attesa per il nuovo esame di maturità che debutta quest'anno. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con la Formula 1. Kimi Antonelli a Monte Carlo vince la sua quinta gara consecutiva. Il pilota italiano della Mercedes, scattato dalla pole position del sabato, domina per intero i 68 giri della sesta tappa del mondiale. Dopo di lui Hamilton, terza posizione per Hajar in Red Bull. A muro Leclerc, furioso a fine gara. La classifica generale vede Antonelli in prima posizione a 156 punti, Hamilton 90, a sua volta davanti a Russell a quota 88. Tennis a Parigi, al termine di un torneo dove succede di tutto, Zverev, numero 3 al mondo, a trionfare davanti a Flavio Cobolli, conquistando il suo primo slam, il Roland Garros 2026. La finale del singolare maschile dura 5 set con il tedesco che vince per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Cobolli raggiungerà invece il best ranking in posizione 10 ATP e salirà alla numero 4 nella speciale race annuale. Calcio, l'under 17 di Daniele Franceschini è campione d'Europa, vinta la finale contro il Belgio ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti. Ai tiri dal dischetto è Perillo a trasformare quello decisivo, regalando all'Italia il secondo europeo under 17 consecutivo. La nazionale maggiore centra la seconda vittoria in altrettante amichevoli, ancora con il risultato di 1-0, questa volta contro la Grecia, proprio come era successo con il Lussemburgo. A decidere ancora Pio Esposito, il quale colpisce al minuto 18 con un destro in aria, anche grazie ad una deviazione. Giovedì 11 giugno inizia il Mondiale senza l'Italia, intenta a ricostruire partendo da due amichevoli ottenute anche grazie alla spinta del lavoro ad interim di Mr. Baldini. Cambiamo argomento, MotoGP, Marc Marquez vince in Ungheria dopo la caduta di Bezzecchi e Martin, rilanciandosi nella corsa al titolo. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint del sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria proprio davanti al connazionale della Red Bull, la numero 100 in carriera. Terzo posto per Bagnaia, prossimo appuntamento in Repubblica Ceca il 21 giugno. E chiudiamo con il basket, Serie A, la finale sarà tra Venezia e Milano e comincerà giovedì 11 giugno, poi sabato 13 e martedì 16, nel caso in cui si arrivi a parità. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: App.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Sionis, videomaker per District Live. Benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, ti faccio giusto un po' di domande sul progetto di oggi. Come sei entrato a contatto con la realtà Intrepidi Monelli, con la realtà District?
2: Allora, io ho conosciuto Matteo, mi ha chiesto appunto di dargli una mano per sviluppare questo progetto. E io sono entrato in punta di piedi, poi ho iniziato a vedere questa realtà che mi è piaciuta molto, in quanto comunque il progetto di District dà la possibilità ai giovani ragazzi, a quelli non conosciuti, anonimi, a proporsi in performance, e devo dire che il livello dei ragazzi è anche abbastanza molto alto, quindi anche per me è molto appagante lavorare per questo tipo di progetto.
1: Quando hai capito che il videomaking poteva essere la tua strada?
2: Io sono fotografo da una vita ormai, faccio il fotografo quasi da 20 anni, fu assistente fotografo di fotografia industriale a livello internazionale, poi ho vissuto a Londra come fotografo ritrattista, adesso sono fotografo per fotografia commerciale all'interno di un resort quest'anno, e poi la parte video è una cosa che ho, diciamo, aggiornato da poco, di recente, in quanto ho visto che il mercato richiedeva appunto questo tipo di immagine, e quindi ho studiato per poter, diciamo, ampliare il mio curriculum.
1: Quindi è una cosa che è venuta
2: solo sicuramente molto successivamente alla fotografia. Sì, io sono un fotografo ritrattista underground, faccio un tipo di fotografia, diciamo, non convenzionale, e ho fatto anche dei molti progetti. Ho fatto l'estate scorsa una grande mostra a Lazzaretto. Adesso sono fermo con la parte progettistica, però sto andando avanti con quella commerciale, quella che porta il soldo.
1: Ok. Hai un progetto in mente che magari è il tuo sogno da realizzare?
2: Sì, il mio sogno è quello di portare avanti il mio progetto, che è un unico progetto che si chiama Metropolis Gold. Si tratta di ritrattistica urbana e la vorrei portare a altissimo livello. È un progetto che è nato a budget zero, con una Canon Mark II o 50 mm quando ho vissuto a Londra 8 anni fa. Ora, fortunatamente, sia le tecnologie che la mia maturità a livello fotografica si è sviluppata, quindi mi piacerebbe continuare questo progetto sui soggetti multietnici e portarlo il più in alto possibile. Questo è quanto.
1: Allora, ringrazio Davide Sionis, è stato un piacere.
2: Grazie mille, gentilissimi, grazie a voi Unica.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey guys, this is Brian.
5: And I'm Masood from Marwen.
4: And this is our new song, I'm Too Sexy, with Right Set Fred.
6: Too sexy for my station.
4: On your favorite station.
3: Unica Radio.
6: Too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. New York and Japan. Too sexy for Japan. I'm

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 12 e un minuto.
2: Hey, it's Lily Zeifert. You're listening to my song Checkmate. Checkmate,
3: checkmate, checkmate. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Le 12:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra, lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha aggiunto poi che nei prossimi giorni ci saranno incontri preparatori. Negli USA a Ginevra presente il vicepresidente Vance, da chiedere se ci sarà anche Trump. Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e USA. I principi sono chiari, ha precisato Meloni. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Visita a Roma per la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per Takaichi è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Scandalo in Norvegia dopo che il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borgoibi, figlio della principessa ereditaria. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Calcio domani, Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono certi dell'approdo dell'ex Manchester United da Milanello. Col tecnico portoghese è tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale con uno stipendio da 3 milioni di euro. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12:43 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domani Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il nuovo contratto da nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono sicuri dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è praticamente tutto definito. Accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un'opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro e con un bonus sfiorerebbe i 4. A Torino è arrivato invece Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus. In mattinata i primi incontri alla Continassa e oggi comincia ufficialmente il suo mandato. I mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno 8 le squadre in campo. Oggi è il giorno del debutto dell'Iran che affronta la Nuova Zelanda. Per il capitano Taremi c'è troppa tensione intorno alla squadra, sempre alle prese con le pressioni geopolitiche. Esordio oggi anche per la Spagna che affronta Capo Verde ed Atalanta, e per il Belgio contro l'Egitto. Attesa anche per Arabia Saudita, Uruguay.

0: Numero 1 del seeding è Alex De Minaur, già finalista al Queens nel 2023. Il circuito femminile invece farà tappa a Berlino e Nottingham senza azzurre al via. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli USA per 3-7-2 dal termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti. Gli azzurri dunque tornano a casa dalla prima settimana di VNL con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Gianni. Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 di basket e chiude la serie sul 3-1 conquistando la promozione in Serie A. Gli scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la quinta promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, da Vice, a Pesaro, a Bologna Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hey, what's up? This is Don't Blink and you're listening to our new track. Take me back on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la C.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia DIDA.
3: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
4: Hey, this is Darren Regan and you're listening to my song Hungry.
5: You gotta be hungry
4: on your favorite radio station.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: As you hold on to that dream, there are moments when you're going to doubt yourself. Rough times are going to come, but they have not come to stay. They have come to pass. I used to ask myself, can I do this? And something said within me, you're the one. You got.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: La città che cambia.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: Musica Radio.
1: Le 13:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. Da Teheran dicono che l'intesa mette fine alla guerra. Meloni, Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz. La premier giapponese Sanae Takaichi è in visita a Roma, dove ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 guida francese. Takaichi, dopo la tappa a Londra, in Italia nell'ambito di una missione europea connessa proprio alla partecipazione al vertice di Evian. Percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l'accompagnamento come invalido al 100%, ma era sano e perfettamente capace di camminare. A scoprirlo, la Guardia di Finanza che ha denunciato un 50enne barese con l'accusa di truffa aggravata, truffa che sarebbe costata alle casse dello Stato circa 200.000 euro. Addio instabilità meteorologica, arriva l'anticiclone, sarà una settimana di caldo record in tutta Italia, attese massime che supereranno i 30 gradi. Calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dai portoghesi di Abola, è stato raggiunto un accordo fra il club rossonero e l'allenatore per un contratto di 2 anni. Colpo di mercato del Real Madrid, che prende lo spagnolo Cucurella dal Chelsea per 60 milioni. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale Nurese e strada statale 130. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Cagliari-Capoterra. Durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Sionis, videomaker per District Live.
2: Benvenuto. Grazie.
1: Allora, ti faccio giusto un po' di domande sul progetto di oggi. Come sei entrato a contatto con la realtà Intrepidi Monelli, con la realtà District?
2: Allora, io ho conosciuto Matteo, mi ha chiesto appunto di dargli una mano per sviluppare questo progetto. E io sono entrato in punta di piedi, poi ho iniziato a vedere questa realtà che mi è piaciuta molto, in quanto comunque il progetto di District dà la possibilità ai giovani ragazzi, a quelli non conosciuti, anonimi, a proporsi in performance, e devo dire che il livello dei ragazzi è anche abbastanza molto alto, quindi anche per me è molto appagante lavorare per questo tipo di progetto.
1: Quando hai capito che il videomaking poteva essere la tua strada?
2: Io sono fotografo da una vita ormai, faccio fotografo quasi da 20 anni, ho fatto assistente fotografo di fotografia industriale a livello internazionale, poi ho vissuto a Londra come fotografo ritrattista, adesso sono fotografo per fotografia commerciale all'interno di un resort quest'anno, e poi la parte video è una cosa che ho, diciamo, aggiornato da poco, di recente, in quanto ho visto che il mercato richiedeva appunto questo tipo di immagine, e quindi ho studiato per poter, diciamo, ampliare il mio curriculum.
1: Quindi è una cosa che è venuta
2: solo sicuramente molto successivamente alla fotografia. Sì, io sono un fotografo ritrattista underground, faccio un tipo di fotografia, diciamo, non convenzionale, e ho fatto anche dei molti progetti. Ho fatto l'estate scorsa una grande mostra a Lazzaretto. Adesso sono fermo con la parte progettistica, però sto andando avanti con quella commerciale, quella che porta il soldo.
1: Ok. Hai un progetto in mente che magari è il tuo sogno da realizzare?
2: Sì, il mio sogno è quello di portare avanti il mio progetto, che è un unico progetto che si chiama Metropolis Gold. Si tratta di ritrattistica urbana e la vorrei portare a altissimo livello. È un progetto che è nato a budget zero, con una Canon Mark II 50 mm, quando ho vissuto a Londra 8 anni fa. Ora, fortunatamente, sia le tecnologie che la mia maturità a livello fotografica si è sviluppata, quindi mi piacerebbe continuare questo progetto sui soggetti multietnici e portarlo il più in alto possibile. Questo è quanto.
1: Allora, ringrazio Davide Sionis, è stato un piacere.
2: Grazie mille, gentilissimi, grazie a voi Unica.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, this is DJ Solberg, and this is my latest track, Berserk, from our Vikings collection. Enjoy!
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hi, this is Dave McKendry and you're listening to my new single Song for No One.
3: Standing next to you, basking in your light.
4: La città che cambia.
5: Unica Radio.

0: guai.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
8: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
9: Eh no, signora, cartacea non vale.
10: Ragazzi, con questa non è.
11: Ma no, dai, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
13: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 61 ed è tratta dall'album Don't Play That Song. Stai con me quando cadrà la notte e la terra sarà buia. Stai con me, non avrò paura, oh, non avrò paura, oh, stai con me, stai con me. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Stand By Me di Benjamin Nelson.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 14:33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran, venerdì la firma d'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene anche la presidente del Consiglio Meloni, che afferma l'Italia si dice pronta ad inviare navi per sminare Hormuz, serve però l'ok del Parlamento. Takaichi, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Pamphilj dalla presidente del Consiglio Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e prosperità, ha detto Meloni in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Siamo alla cronaca. Un 50enne di Trinitapoli, a nord di Bari, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato oltre 200.000 euro. A incastrare sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social. Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadravano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano dell'ATM, l'azienda dei trasporti. Per questo ha aperto ieri un'indagine interna. I dipendenti si sarebbero scambiati le immagini in una chat WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. Maturità: si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano, la seconda il 19 giugno, cambia secondo il tipo di indirizzo frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. È tutto, alla prossima edizione.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1997.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 15 in punto.
2: Hi, this is Oliver Sullivan and you're listening to my brand new single.
3: TikTok.
2: TikTok.
3: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Portala sempre con te. Unica Radio. Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15:30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto l'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa. Subito bene le borse, sia quelle asiatiche prima che appunto quelle europee. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo della musica da camera di Dnipro. Secondo il ministero della difesa russo, però, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione americana a colpire gli edifici del monastero Pechersk a Kiev. Inizia oggi il G7 a Vienna in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena dei colloqui, quello in Medio Oriente con la previsione di firma d'intesa venerdì in Svizzera e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere. Il calcio è ufficiale a Mourinho al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore dello United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028. L'allenatore perciverà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei bonus a Mourinho atteso in serata a Milano. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Technology. Uno sguardo al mondo dell'high tech.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Nel 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkass Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta, che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
5: Questa è Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: La radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
8: App.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio.
2: Le 15 e 41 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domani Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il nuovo contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono sicuri dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è praticamente tutto definito. Accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un'opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro e con un bonus sfiorerebbe i 4. A Torino è arrivato invece Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus. In mattinata i primi incontri alla Continassa e oggi comincia ufficialmente il suo mandato. I mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno 8 le squadre in campo. Oggi è il giorno del debutto dell'Iran che affronta la Nuova Zelanda. Per il capitano Taremi c'è troppa tensione intorno alla squadra, sempre alle prese con le pressioni geopolitiche. Esordio oggi anche per la Spagna che affronta Capoverde e l'Atalanta e per il Belgio contro l'Egitto. Attesa anche per Arabia Saudita, Uruguay. Il tennis, oggi sono in programma gli ATP 500 di Halle e Queens, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi. Il romano è impegnato questa settimana in Germania, così come Mattia Bellucci, debutta oggi contro lo statunitense Francis Tiafoe, numero 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros Sasha Zverev. Nel Regno Unito invece il numero uno del seeding è Alex de Minaur, già finalista al Queens nel 2023. Il circuito femminile invece farà tappa a Berlino e Nottingham senza azzurre al via. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli USA per 3-7-2 dal termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti. Gli azzurri dunque tornano a casa dalla prima settimana di VNL con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Gianni. Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 di basket e chiude la serie sul 3-1 conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la quinta promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, da Vice, a Pesaro, a Bologna Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Sionis, videomaker per District Live.
2: Benvenuto.
3: Grazie.
1: Allora, ti faccio giusto un po' di domande sul progetto di oggi. Come sei entrato a contatto con la realtà Intrepidi Monelli, con la realtà District?
2: Allora, io ho conosciuto Matteo, mi ha chiesto appunto di dargli una mano per sviluppare questo progetto. E io sono entrato in punta di piedi, poi ho iniziato a vedere questa realtà che mi è piaciuta molto, in quanto comunque il progetto di District dà la possibilità ai giovani ragazzi, a quelli non conosciuti, anonimi, a proporsi in performance, e devo dire che il livello dei ragazzi è anche abbastanza buono.

0: molto alto, quindi anche per me è molto appagante lavorare per questo tipo di progetto.
1: Quando hai capito che il videomaking poteva essere la tua strada?
0: Io sono fotografo da una vita ormai, faccio il fotografo quasi da 20 anni, ho fatto assistente fotografo di fotografia industriale a livello internazionale, poi ho vissuto a Londra come fotografo ritrattista e adesso sono fotografo per fotografia commerciale all'interno di un resort quest'anno. No, e poi la parte video è una cosa che ho, diciamo, aggiornato da poco di recente, in quanto ho visto che il mercato richiedeva appunto questo tipo di immagine e quindi ho studiato per poter, diciamo, ampliare il mio curriculum.
1: Quindi è una cosa che è venuta
0: solo sicuramente molto successivamente alla fotografia. Sì, io sono un fotografo ritrattista underground, faccio un tipo di fotografia, diciamo, non convenzionale, e ho fatto anche dei molti progetti. Ho fatto l'estate scorsa una grande mostra a Lazzaretto, adesso sono fermo con la parte progettistica, però sto andando avanti con quella commerciale, quella che porta il soldo.
1: Ok. Hai un progetto in mente che magari è il tuo sogno da realizzare?
0: Sì, il mio sogno è quello di portare avanti il mio progetto, che è un unico progetto che si chiama Metropolis Gold. Si tratta di ritrattistica urbana e la vorrei portare a altissimo livello. È un progetto che è nato a budget zero con una Canon Mark II 50 mm. Quando ho vissuto a Londra 8 anni fa, ora fortunatamente sia le tecnologie che la mia maturità a livello fotografica si è sviluppata, quindi mi piacerebbe continuare questo progetto sui soggetti multietnici e portarlo il più in alto possibile. Questo è quanto.
1: Allora, ringrazio Davide Simoni, è stato un piacere.
0: Grazie mille, gentilissimi, grazie a voi Unica.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Yo, what's up guys, this is Yugel and you're listening to my brand new single It Feels So Good with Mats Asai your favorite station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: PR Sanità dell'Agenzia DIRE.
1: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16esima edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via Aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari Mix 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
0: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, gratuita.
5: Gratuita. Gratuita.
4: Semplicemente unica.
5: Unica.
4: Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio
4: App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 71 ed è tratta dall'album Breakfast in America. Quando ero giovane, la vita mi sembrava così meravigliosa. Un miracolo? Vi spiace per favore dirmi chi sono? Avete capito di che canzone si tratta? Ecco, a voi The Logical Song dei Supertramp.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1990.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hi, this is Lafra and you're listening to my new single All My Friends.
3: All my friends do listen to techno.
2: On your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: Unica Radio. Le 17:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma avverrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e uscire dallo stretto di Hormuz. Intanto il presidente americano è atterrato a Ginevra per il G7. Durante il volo, in un post social, ha scritto: se importi terzo mondo, poi lo diventi. Apertura del G7 per il presidente francese Macron, che dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa della missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sarà effettivamente applicato. Siamo alla cronaca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento di Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online, poi invitati a casa. Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo a causa dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale, anticiclone africano che agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni con temperature sopra la media. L'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Sarri subentra Palladino. L'ufficialità dell'allenatore toscano è arrivata poco fa insieme a quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo qualche giorno fa. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio dell'allenatore Amorim dallo United. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Ora il traffico.
2: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale nuorese e strada statale 130. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Cagliari-Capoterra. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti e di posizione per segnalare la presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: App.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
5: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà. Magari è già finita. Però ti voglio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 18:02.
2: Ehi,

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hey, this is Morbus.
5: This is Chris Arna and you're listening to our new song In the Name of Love on your favorite station.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Ciao mamma.

0: La città che cambia.
1: La città che cambia. Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 18 e 31 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la vicenda di Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, le due sorelline scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia a Villetta Barrea in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono comunque indagati per abbandono di minore. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, in quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai. Donald Trump è arrivato al G7 di Vienna: se importi persone da paesi del terzo mondo, diventi in fretta il terzo mondo e non ci puoi fare nulla, ha scritto il presidente americano in un post social, rimarcando quelle che sono le sue idee sulle politiche migratorie. Appena arrivata a Vienna anche Giorgia Meloni, quindi anche la premier giapponese Takaichi. Intanto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, rispondendo a una domanda in conferenza stampa prima del G7, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni dell'Unione Europea potrebbero essere revocate. Il calcio, quinto giorno di mondiali, oggi è il turno di due big europee, la Spagna di Yamal in campo dalle 18 contro Capoverde, in una gara che sembra dall'esito scontato molto più equilibrata, almeno sulla carta. Sarà la sfida tra Egitto e Belgio dalle ore 21 che concluderà questa serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay ed Iran, Nuova Zelanda. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Voyage a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luka e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agun e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di reale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità: non ci sono veri e propri hotel, l'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 41 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dalle ore 18 in campo è cominciata la partita d'esordio per il gruppo H, che vede di fronte la Spagna, campione d'Europa in carica, che sfida Capo Verde per le Furie Rosse della Fuente Schiera del Tridente. L'attacco Ferran Torres, Orzabal, Gavi, per Capo Verde Budista punta a Livramento come riferimento d'attacco. Dunque per la Spagna Yamal e Nico Williams, come previsto, partono dalla panchina. E al mondiale in corso sembra possa saltare la prima panchina, quella della Tunisia. Infatti Lamouchi sarebbe a forte rischio esonero dopo il pesante 5-1 incassato contro la Svezia all'esordio mondiale. I vertici della delegazione tunisina avrebbero convocato una riunione d'emergenza per discutere dunque il futuro dell'ex tecnico di Nottingham Forest e Cardiff, arrivato sulla panchina della Tunisia soltanto questo gennaio. In pole per prendere il suo posto potrebbe esserci l'attuale vice allenatore Wahbi Khazri. La Serie A, ora ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri. Nel pomeriggio la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingoni e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto, subentra Palladino, esonerato al termine della stagione con il club bergamasco, che ricompone dunque la coppia che dal 2015 al 2018 aveva fatto sognare Napoli. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva infatti dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Andiamo in casa Juventus, primo giorno da amministratore delegato e direttore generale per Andrea Carnevali. In casa Juventus anche la prima operazione dello stesso Carnevali, sulla quale ha dovuto dare ovviamente l'ok. La Juve ha deciso di esercitare l'opzione di riscatto per Jeremy Boga, che Carnevali aveva avuto anche a Sassuolo. L'attaccante ora è interamente bianconero per un'operazione da 4.750.000 euro. La pallavolo, nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto appunto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase che porta la nazionale di Fefe De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
6: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
8: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
1: unica, come te.
9: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
10: Benvenuto nella

0: tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1987.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Il tempo va migliorando rispetto al weekend, ma resta comunque piuttosto instabile sul nostro paese, con dei fenomeni che insisteranno soprattutto al centro-sud, calo termico al nord, specie nelle temperature minime. Nella prima parte della giornata migliora il centro-nord con un maggiore soleggiamento ovunque, ultimi fenomeni quasi esclusivamente su Sardegna, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sparse ma frequenti invece sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio altri fenomeni al sud, nonché su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli Venezia Giulia. Sarà più asciutto e soleggiato altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Gardinato.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 19 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Cerimonia ufficiale di firma che è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump, intanto, parlando oggi pomeriggio nell'incontro bilaterale con il capo di Stato francese Macron al vertice del G7 di Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. La cronaca non ce l'ha fatta il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. La vittima si chiamava Edoardo Corrieri, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, di 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disposto a trovare soluzioni condivise. Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra i dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su un gruppo WhatsApp accompagnato da frasi a sfondo erotiche. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Lo sport: con il tennis è già finito l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, da numero 10 al mondo. Al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros, il romano ha perso l'esordio sui prati tedeschi contro Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-6. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Questa è Unica Radio.
12: È Unica Radio.
11: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria.

0: the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto Bolidonai Trettu ais professionistas e ais artistas de Sisula Nostra. Contendi esperienzas, camminusu e s'accappio con su logo a medio de Slinguas de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2023.

0: Oi, Unica Radio, io sono questione di scienza politica in Sardegna e io sono impari a suo politologo Carlo Pala. Ben agattato.
1: Grazie Danilo, grazie a voi tutti, grazie di su cumbio che mi ha fatto.
0: Carlo, tu sei politologo in Università di Sassari, hai compreso sul studio, sul diritto ongo di gicca e di formazione, hai pigato dottorato in scienza politica in Università di Firenze, sei andato in Rennes, in Francia. E in su traballuru ti occupa soprattutto del cleavage entre su centro e sa periferia, de partirus etno-regionalistas, de indipendentismo, de nazione senestaro e de politica de su ocupuru, sa custrojai. Ma anterotto, de non de nasce questa passione per lo studio della politica e soprattutto per questa sarda.
1: No, sa passione per lo studio della politica nasce da tipo piscino de su liceo, per sa politica, però Gallo non è più con penso che si poteva studiare questa politica in maniera scientifica. Questo l'ho compreso belle che hanno chiamato in inne sul liceo e dove il professore nostro di storia e di filosofia in Nugoro non ha letto un articolo di Giovanni Sartori che mai avrebbe pensato poi che mi aveva fatto lezione proprio sull'Università di Firenze sul dottorato, che non so spiegava da che momento questa politica poteva essere studiata in maniera scientifica. Da cui mi sta aperto un mondo e tanno da in cui ho deciso di studiare scienze politiche e poi di arrivare anche sul dottorato come intendere tu in Firenze e in Rennes in Francia. Dunque sa de base sa passione mia per la scienza politica moge da sa passione per la politica e poi è diventata vinza sa un studio scientifico che si è già chi ha politica a livello locale. Per la politica sarda è nascita di chi di du in maniera strana che mi so bisato che dai suoi studi che ha chi ha i suoi presos cleavage che hanno venuto a professori importanti tipo Stefano Bartolini che non si dava di osservare i cleavage che in a sa base di sa nascenza di sa spazio politico mi so abbizzato che sa Sardegna itti una parte di su cleavage centro periferia e da in cui ho cominciato a mia che era un obiote di manna sa ma poi te in Sardegna ne abbiamo stati studiato questa cosa a livello politologico poi te insomma sai mi che so cravato in un mondo che mi ha appassionato meta e Gallo mi appassiona.
0: Ma e te mai accontessi da in sardo di questo tema che studias?
1: Eia, mi è capitato parizze dias in presenza, come te mi è capitato pensasa in carichi radio e da in sardo succede più spacco, però succede tanzi sì, si di apponere questa abilità vorrei ringraziare vorrei storrare grazie a me da che mi si disconsentine e permettine di dare sette la lingua mia che io sono bilingue italiano e sardo e dunque sa mia che è veramente piacere e poter anche sotto questa intervista tutti in lingua sarda.
0: Posso este un dovere un riburo questa insomma si tocca a portare innanti a lavorare in guanosta con tutti i sagnasi che si toccano e poi tu sei sorumeso e intendi sa vuoi dare insomma dei darua e bellumera può venire poi un altro tassello un altro arrochetto del suo mosaico linguistico che si su approntendi noi con questa intervista in Unica Radio e mo da profetto vinza proprio di preguntare una cosa questa mera sfueduso de sa scienza politica funti in inglese ma se sti mai vato anti mai vato un traballo de vurriarura di questo sfueduso mancai cioè in italiano un conto ma in sardo cioè poi già quando arremo su cleavage come te di vorrei un stallara prazzirura stesi a mente te di vorrei un
1: no, ad umano nono. In sardo già ho pensato qualche volta di poter hackere, di poter iscrivere qualche cosa gai. Però è difficile che non si accattata sul luogo e non ve lo potere portare. A livello scientifico nono ad umano. Ma a me non mi è diato importare, mancare non mi va stata abilitazione scientifica come ti si natta o può non mi valere come articolo scientifico. Mi dia piacere pensare dello hackere come divulgazione situazione. L'unica cosa a Dolumannu è che agli scrivere, già non sono abituato agli scrivere, che non hanno imparato a scrivere in sardo. E dunque, se io posso scrivere, già non conosco la lingua sarda comune, potina narrare una, non di a proprio di scrivere, gai, di a proprio di scrivere in un sardo che incarichi regola, che a capo imparato, commento appassionato di questa lingua, non sono sicuro di scrivere bene. Dipendo da una vergogna linguistica, come te mi è capitato della mutire in carichi pubblicazione che ha fatto. Per fortuna sono a scrivere in un chiesto una vita che non come sospizione per lo spasche in sardo e lo s'aggiudana salmama se sorbabbo salisai dare la lingua nostra. Ma quando bipogeo chi succedia sa matessi cosa, nemos in scuola non sa mai nato come se toccava di scrivere su sardo. Noi siamo sempre andati in sardo in scuola matessi, ma nemos non sa mai imparato a scrivere. Dunque, se forse sì, su Breno chi mi latta impedicato dell'uacchere è proprio cusso. Chi mi ne brigonzo geo matessi, pensa se si riesco a dare, namo su come te limba de coro, corale, non sono in condizione di scrivere, beh. E quindi cusso matta zicche detto. Bloccato.
0: Non raso mai ci fu un'occasione sicuro può si aggiurare a pari entra di chi d'uscire vuoi dai entra fino a se di chi d'uscire scrivere grazie a tutto il traballo che si è fatto ci fu un timo di corso sicuro può affottiare questa competenza linguistica scritta e questo devo da auguro che possa comprire questa cosa e ci de si può rifare cosa è pure devo pagare di scienza politica in sardo come ti si spera.
1: Mi sono disceso giù pure, chi sai che una via non sia possibile dello hack.
0: Moi al caso de un altro tema che è moi esti narasu callente in questa disi se uso un tempo su delle lezioni se lezioni mescumo sardus apparirù già che a lui ti interessa su de questo cleavage de questa stallara prazzirura entra de su centro de sa periferia ci vunti differenzias manca entra de scumusu centralisi e cusu su brusu periferico su brusu la sauso a una parte c'è la differenza di come si comporta la sa politica in questo suo contesto
1: no ca se noi si usiamo su sa paragola ingressa cleavage noi si indicamo su una cosa precisa bene che è sa parte dura come te la sa mutira bene tue tra su centro e sa periferia e sa naschenza de sa sparsido so e sa costruzione de si stato nazionale e tanno viamo su sacere un erballo me da manno si diamo su a dare posa selezione scomo chi vi sono e su cleavage tanno mentre a nuda però potremmo narrare a te la scorsa sa chi oramai in Sardegna come in altri locori d'Italia sa politica a livello de servita sa este aborta sa meda diversa sa politica che si è anche a livello centrale benza sa a livello regionale a Sinatta ca noi siamo su in condizione di vivere un spostamento si gai lo potremmo su motire de una pare de opinione de idea sa chi criccana de hacker differenzia tra un livello locale più basso pro sa corsa a noi sì e un livello mezzo si di annarre chi sta tammi date uno che sia espossibile calo più sarto cosu chi il ballan è nata nazionale invece si di deve narrare sia tante centrale ecco in cui è beste in cui potremmo narrare schi beste un cleavage, una differenza me la manna, però non è sempre buona, che convinto so di poter governare una bidichedda di 1000 abitanti, di 3000 abitanti, di 500 abitanti, se ponendo a pare tutto un montone di persone che magari giù che un'idea diversa, spessando che tanto a pone asfalti si strada, non è di destra, non è di sinistra, non è sardista, non è indipendentista, è tutto uguale, sia che tu un errore me la manno, che si abitua a gente a pensare chi calisi sia persone chi va a governare a che te samate si cosa bene o male che sia ta. E questo non è giusto in politica non è mai gai
0: a poi comprende un pacchetto come te sa cosa è vero toccherà sempre a naraso a comprendi bene chi si presenta la mia elezione si a cercare pure de domani rentirari a pacchetto a sa linea politica poi ta amministrare comune può dire se fatto in un modo o in altro e non è mai o guai o confronta chi si presenta ognuno volta si rea su e depois do recuro a sabbiazzai a regione dei reas e non tanti de programmezzo e finanziamento di tutto quanto ti fa quattro pregonta ti per toccare proprio nos usardus. C'è sa Sardigna è una nazione duaranta mela fattori culturali storici linguistici ma du confrimara brusche tutto sa scienza politica ma i tandi pensanta i sardus tu asi insomma si dentro ma era de birga con un studio de bire de vai con un studio
1: io diceva potente su piangere ma hanno sorgoglio pensa sa e poi de riscrivere una bocca di un'enciclopedia in inglese su Sardinia enciclopedia o phrase city and nationalism che è una specie di enciclopedia che pone a contipero tutto sar minoria su mondo io ho capito che mi mancava sa bocca Sardinia e poi spessare se chi a me mai hanno cliccato puoi scrivere sa bocca britannica Bretagna che non riuscissi a cattare a Nemus in Bretagna chi si occupava di sa Bretagna e è assurdo che la bisogno a me che sono lompido so puoi mi dimandare di scrivere di Bretagna e mi è spassato giusto di narrare no aspettate sono suo amico il Breton che sono in grado di mancare io conosco po' me da bene sa Bretagna che abbia stato 9 mesi abbia studiato sa Bretagna e spero a po' nato me da bene però è giusto che accuso mi persenisce so. Ma non è che mi posso dimandare sì che ride se il kid si scrive po' usa bocca e Sardegna come ho so manato ah il tenone in effetti mi mancava e già questo non ria da vera che scompare prende scarichi cosa. In mille paragole la sa, quindi se mi sai danne una paginetta e messo dei word, però sa manco. A me è una delle cose più difficili che mi è capitato di scrivere. Camilana era antessa prima di minare che andava bene, poi un anno e messo. Che riambiere se tutto su capi scritto geo in una pagina e messo, è possibile di potere spiegare a pomore di una nazione. E te che ragionare chi mi ha narantesso questa paginetta dal meda che chiedeva a avere se io sono riuscito davvero a dimostrare che la Sardegna è una nazione io sono convinto scientificamente convinto che la Sardegna è una nazione poi debba diventare un stato questo è un altro discorso ma siccome te va a me da gente che gallo ha che confusione e sopra questa sparagola sa stato e nazione io posso essere scontento un amo su un'ucrasa de narrare che magari mi l'ha perso giù pure se ho solo ma tessi di essere riuscito a scrivere questa parabola in cui però a tornare a questa domanda tua che è la più importante Rosardo sa l'ischini che sono in una nazione secondo me l'ischini che sa l'ischire l'ischini che a livello namo su ideale a livello del DNA quasi mi dia venere mezzo dell'unare ragai sabizzana che vamo su un ubiote de aina se de caratteristica sa particolare se che non nos pone ne pare se a sos ateros populos o italianos o italiano europeo e ateros europeus tu. Ma su matessi tempo su non tenene sa cosenzia prena ca de morbilisate hai spiegato i te che narrere a essere una nazione e custu a porta sa tornane a sul discorso de sa limba ti crea sos problemas che hanno tu e magari non sei in condizione de reagire vedendo che la limba tua sta andando male er minimanne sul numero de so schila eddana e ste abbasciane vinza siccome come fortuna batta un ubiotto de bella occasione se de bella sa e de bella scossa chi si sono organizzando in Sardegna chi si sono già organizzata sa potrare a imparare so sardo sa dare i salimba i scioro si bitti stata dai prima questa coscienza nazionale prusso prumanna e prusso repassida in tutto sisula e io penso che a questo punto noi se ne diamo sesse spruscuscientes come è una fase gaia zicche di due nuve beste cusu chi magari le carchi cosa chi ti li schinarrere e beste sateru chi confunnete gallo sa paragula nazione sa paragula stato e tanno magari tinata no sa Sardegna è una regione e so sardo so sono una de sa regione d'Italia questa è più sa manco sa situazione
0: ed è più insomma tra balla dai con intelligenza, vado a rascrovegi sa coscienza nazionale nostra, ecco. Grazie a mera Carlo po questa bella intervista.
1: Grazie a voi, sia vero, che in piacere manno.
0: Su pregere stetti mostu, grazie a tutti su ischi s'ascutanta o in unica radio su connotto a suo politologo Carlo Pala. Sarregoru che vorrei s'ascoltare queste altre interviste se su già su unicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
2: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026, legge regionale 22-2018, articolo 22.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantautore e attore britannico. È stato uno dei personaggi più poliedrici, importanti e influenti della scena pop e rock mondiale per circa 5 decenni. Fu acclamato dalla maggior parte della critica musicale e dai suoi stessi colleghi musicisti per l'inventiva, la capacità di spaziare fra svariati generi musicali e di rinnovarsi costantemente come icona globale. Si dedicò anche alla pittura e al cinema, lavorando con registi come Martin Scorsese, David Lynch e Christopher Nolan. Stiamo parlando di David Bowie.

David Robert Jones nacque a Brighton, sobborgo sud di Londra, l'8 gennaio del 1947. La madre, Margaret Mary Barnes, era cassiera presso un cinema, mentre il padre, Heywood Stanton Jones, era un ex militare da poco ritornato dal fronte, che in seguito diventò direttore del carcere di Bromley. All'età di 6 anni il piccolo David si trasferì con la famiglia a Bromley, sobborgo a sud di Londra, dove cominciò da subito a mostrare interesse per la musica che giungeva dagli Stati Uniti. David iniziò sin dall'età scolastica ad ascoltare i dischi di Fats Domino e Little Richards e a coltivare un crescente interesse per il rhythm and blues, lo skiffle e il rock and roll, oltre che per altre forme di arte. Un ruolo fondamentale nella sua formazione musicale lo svolse il fratellastro Terry Barnes. Affetto da schizofrenia paranoide e morto suicida, Terry avrebbe ispirato il cantante in diverse circostanze, come dimostrano l'album The Man Who Sold the World del 1970 e brani come The Bowley Brothers del 71 e Jumpy Day 6 del 93. Nel 1958 David iniziò a cantare come corista nella chiesa di St. Mary e l'anno successivo ricevette in regalo dalla madre il primissimo sassofono. Cominciò a prendere lezioni dal sassofonista jazz Ronnie Ross, che in seguito avrebbe eseguito il celebre assolo in Walk on the Wild Side di Lou Reed. Nel 1960 entrò in un gruppo di studenti della Bramley Technical High School. Due anni dopo si presentò la possibilità di entrare con George Underwood in uno dei gruppi musicali della scuola e l'avventura artistica di David ebbe inizio con i Conrads. Nell'agosto del 63 il manager della Decca Records, Eric Easton, invitò i Conrads per un'audizione, che non ebbe però buon esito e probabilmente contribuì alla sua uscita dal gruppo. Di breve durata fu anche il trio che David e Underwood formarono subito dopo con il batterista Viv Andrews, The Hookers Brothers, e dopo alcuni concerti i due cominciarono a gettare le basi per i The King Bees, con cui ebbero inciso il primo 45 giri intitolato Liza Jane. Nella primavera del 64 David entrò in contatto con il manager Leslie Conn, che procurò ai King Bees un'audizione con la Decca. Ad agosto si unì ai Minish Boys. Mentre, all'inizio del 65, la band venne notata dal produttore statunitense Shel Talmy, grazie al quale pubblicò il 45 giri I Pity the Fool, con il contributo dell'allora sconosciuto Jimmy Page. Il singolo non trasse beneficio dalla pubblicità, e David si separò anche dai Manish Boys. Ad aprile fece il suo ingresso nei Lower Third, con i quali pubblicò il singolo You've Got a Habit of Living, e subito dopo lasciò Leslie Conn per il suo primo manager a tempo pieno, Ralph Orton. In questo periodo, il cantante adottò ufficialmente il nome d'arte David Bowie. I Lower Third si assicurarono un contratto con la Pye Records, che da lì a poco avrebbe fruttato il 45 giri Can't Help Thinking About Me. Ma il trattamento preferenziale riservato a David creò una frattura tra lui e il resto del gruppo. Il singolo si rivelò l'ennesimo flop, ma suscitò interesse sufficiente da fargli guadagnare la sua prima intervista su Melody Maker e la partecipazione al programma Ready Steady Go di ITV. Dopo il 4 marzo eseguì il brano accompagnato da una nuova band, The Buzz. Con il nuovo gruppo incise il 45 giri Do Anything You Say, ma i risultati in termini commerciali non furono diversi dai precedenti. Ad aprile i Buzz cominciarono una serie di concerti domenicali al Marquee Club chiamati Bowie's Showboat, che si sarebbero tenuti fino al mese di novembre, e dopo aver assistito al secondo di questi concerti, Kenneth Pitt divenne ufficialmente il manager di Bowie. Nel frattempo, delusa dai risultati di vendita del nuovo singolo I Dig Everything, la Pye Records liberò Bowie dal suo contratto, ma il nuovo manager riuscì a suscitare l'interesse della Derham Records e del produttore Mike Vernon, con il quale avrebbe presto registrato il suo album di debutto, intitolato semplicemente David Bowie. Nel 1967 Bowie fece parte per brevi periodi con più formazioni e con i Riot Squad incise Little Toy Soldier. Nell'aprile successivo uscì il nuovo 45 giri, The Loathing Gnom. Malgrado lo scarso successo del singolo, nel giugno del 1967 uscì il suo primo album intitolato semplicemente David Bowie. Rivelatosi deludente sotto il profilo commerciale, nonostante avesse ricevuto alcune critiche positive. Nel frattempo vennero registrate altre tracce per la Derham, che però rifiutò di pubblicarle. Nell'autunno dello stesso anno furono registrate Let Me Sleep Beside You e Karma Man. Anche queste non vennero pubblicate dalla Derham, ma la prima delle due rappresentò l'inizio di una delle collaborazioni fondamentali di Bowie, quella con Tony Visconti. Il 27 febbraio 1968 Bowie si recò ad Amburgo per registrare tre canzoni per il programma 4321 Music for Young Laut della rete ZDF. Al suo ritorno registrò con Visconti In the Heart of the Morning e London by Tata, ma l'ennesimo rifiuto della Derham alla pubblicazione spinse il cantante a lasciare definitivamente la casa discografica.
Il primo vero concerto di Bowie si tenne il 14 settembre alla Roadhouse di Londra, ma dopo poche date il chitarrista Tony Hill se ne andò e venne sostituito da John Hutchinson. Ribattezzato Feathers, il gruppo debuttò il 17 novembre al Country Club di Haverstock Hill. Il 14 giugno, Bowie e Visconti furono ospiti degli Strokes nel programma Color Me Pop della BBC e pochi giorni dopo ai Trident Studio di Soho iniziarono le registrazioni del nuovo LP, dove l'ingegnere del suono Dajon supervisionò le due tracce che costituirono il primo 45 giri estratto dall'album, Space Oddity e Wild-Eyed Boy from Free Cloud. Dopo un'esibizione dal vivo ai Library Gardens di Bromley, in ottobre Bowie registrò la sua prima partecipazione al programma della BBC Top of the Pops, dove eseguì Space Oddity, che nel frattempo raggiunge la quinta posizione nella classifica inglese, rappresentando il suo primo vero e proprio successo. Seguì una registrazione alla BBC con i Junior Size per il Dave Lee Travis Show. In novembre ebbe inizio un primo breve tour scozzese che coincise con l'uscita del suo secondo album, distribuito nel Regno Unito col titolo David Bowie, ovvero lo stesso titolo del primo LP, mentre negli Stati Uniti è stato pubblicato con il nome Man of Words, Man of Music. Soltanto nel 72 venne pubblicato dalla RCA col titolo Space Oddity, con il quale è tuttora maggiormente conosciuto. Il 69 si concluse con la registrazione di Ragazzo Solo, Ragazza Sola, la versione italiana di Space Oddity, seppur con un testo non attinente all'originale e dall'inedita Hole in the Ground, che venne eseguita al concerto di beneficenza Save Rave 69. Nonostante il secondo album si fosse rivelato un fallimento commerciale, con le vendite che nel marzo del 70 avevano superato di poco le 5.000 copie nel Regno Unito, Bowie venne votato miglior artista emergente in un sondaggio fra i lettori di Music Now, mentre Penny Valentine di Discount Music Echo nominò Space Oddity album dell'anno.

continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei più grandi artisti di sempre qui su Unica Radio. E alla grande musica stiamo parlando di David Bowie. Tra i primi impegni del 1970 troviamo l'incisione di The Prettiest Star, con la partecipazione di Mark Bolan alla chitarra solista. Nel frattempo, a un concerto al Marquee Club, ci fu un nuovo incontro con Mick Ronson, che divenne a tempo pieno il chitarrista di Bowie, affiancando Visconti e il batterista dei Junior Size, John Cambridge. Il nuovo gruppo fu chiamato Hype e debuttò alla BBC Sessions del febbraio successivo. Poco dopo, gli Hype esordirono in concerto alla Roadhouse di Londra e qui Bowie costrinse il gruppo a indossare gli stravaganti abiti cuciti dalla moglie e dalla fidanzata di Visconti. Ciascun componente assunse anche l'identità di un personaggio dei fumetti e Bowie, in calze di lurex multicolore, stivali alti e mantello azzurro, divenne Rainbow Man. Il concerto è considerato l'atto di nascita del glam rock. Successivamente fu pubblicato il 45 giri The Prettiest Star, vera e propria dichiarazione di amore alla Burnett, ricevendo considerevoli attenzioni da parte delle riviste musicali inglesi, dal momento che uscì dopo il successo di Space Oddity. La buona accoglienza della stampa non trovò però riscontro commerciale e il singolo non superò le 800 copie vendute. Il 20 marzo del 1970, David Bowie e Angela Burnett si sposarono e 5 giorni dopo gli Hype registrarono un'altra sessione alla BBC per lo show di Andy Ferris. Dopodiché si sciolsero e il gruppo tenne l'ultimo concerto allo Star Hotel di Croydon. Bowie continuò quindi ad esibirsi dal vivo come solista, proponendo soprattutto brani tratti da Space Oddity, ma anche anticipazioni delle tracce che finirono negli album successivi. In questo periodo registrò anche il brano rimasto inedito Tired of My Life e venne pubblicato The World of David Bowie, prima raccolta ufficiale contenente tracce dell'album d'esordio e alcuni brani inediti. Dal 18 aprile al 22 maggio, ai Trident Studios iniziarono le sessioni di registrazione di The Man Who Sold the World. Cambridge venne sostituito alla batteria da Mick Woody Woodmansey. Gli elementi del gruppo diventarono 5 con l'arrivo del tastierista Ralph Mays. Finite le registrazioni, l'attività di Bowie subì un rallentamento e, scontento della direzione che Pete tentò di imprimere al suo lavoro, si presentò con il giovane consulente legale Tony DeFries a casa del manager che acconsentì a sciogliere ogni obbligo professionale. I due si separarono amichevolmente e DeFries divenne il manager dell'artista a tempo pieno. Il 4 novembre 1970, The Man Who Sold the World uscì negli Stati Uniti e ricevette una buona accoglienza da parte della critica, nonostante le scarse vendite. La chitarra hard rock di Ronson rappresentava una vistosa novità rispetto alle atmosfere prevalentemente folk e acustiche dell'album precedente. I testi apparvero più complessi e meno lineari rispetto al passato, e i più profondi temi affrontati sarebbero stati ripresi nelle opere successive di Bowie. Ambiguità sessuale, sdoppiamento di personalità, isolamento, pazzia, falsi guru, totalitarismi. Bowie pensò presto all'album successivo. L'anno successivo venne pubblicato il nuovo 45 giri, Holy Holy. Pochi giorni dopo, il brano venne eseguito nel programma 601, New Days di Granada TV, ma senza riscuotere successo. Il 1971 rappresentò per la carriera di Bowie un momento cruciale. Il manager stava rivoluzionando radicalmente tutta l'organizzazione che ne aveva contraddistinto la carriera fino ad allora e lo convinse a interrompere il rapporto con Tony Visconti, con il quale riprese a collaborare dal 74. Dopo il tour promozionale negli Stati Uniti del febbraio del 71, oltre a lavorare al nuovo album, Bowie registrò anche le prime versioni di Moon Age Daydream e Hang On To Yourself. Bob Grace propose di pubblicarle come 45 giri per recuperare le spese di registrazione e per aggirare il contratto con la Mercury. Venne deciso di farlo sotto falso nome. A febbraio Bowie affrontò il suo primo viaggio negli Stati Uniti per il breve tour promozionale di The Man Who Sold the World. Nonostante il matrimonio con Angela gli avesse permesso di ottenere la green card, Bowie non poté esibirsi a causa degli accordi sindacali dell'American Federation of Musicians. Dopo questa breve parentesi americana, Bowie tornò ai Trident Studios per completare il nuovo album Hunky Dory, realizzando nuovi brani tra cui Changes e Life on Mars. Il contratto che legava Bowie e la Mercury stava per scadere, ma la compagnia sarebbe comunque stata intenzionata a rinnovarlo per un altro album. Il mese successivo, il rappresentante della casa discografica Robin McBride arrivò a Londra da Chicago per offrirgli un nuovo contratto di 3 anni. Bowie stava preparando il materiale del nuovo album a un ritmo forsennato e richiamò Ronson e Woodmansey. Ronson accettò e coinvolse il bassista Trevor Bolter per sostituire Visconti. Si cominciò così a delineare la formazione dei futuri Spiders from Mars.
la band si trasferì a Haddonhall per promuovere la nuova composizione e Bowie decise di sfruttare l'imminente sessione della BBC del 3 giugno come vetrina per la sua rinnovata cerchia di musicisti e per esibirsi con alcune nuove canzoni. L'incisione di Hunky Dory proseguì ai Trident Studios per tutta l'estate e ad agosto The Fray volò a New York con 500 copie promozionali di un vinile. Dopo pochi giorni il manager tornò con un contratto con la RCA. Finito di incidere Hunky Dory, Bowie tornò in America con Angela, The Fries e Ronson per firmare il nuovo contratto. Al ritorno in Europa, gli impegni di Bowie proseguirono sia dal vivo che in studio, con le registrazioni di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, che iniziarono il 9 settembre con la cover It Ain't Easy del cantautore statunitense Ron Davis. Il 21 settembre vi fu una nuova sessione alla BBC per Sounds of the 70s con Whispering Bob Harris, nella quale Bowie e Ronson interpretarono Amsterdam di Brel. Quattro giorni dopo vi fu la prima esibizione dal vivo con i futuri Spiders from Mars, con l'aggiunta di Tom Parker al pianoforte al Friars Club di Aylesbury. L'8 novembre ebbe inizio la prima vera sessione che produsse molte delle tracce destinate al nuovo album. Tra queste figurano le nuove versioni di Moonage Daydream e Hang On To Yourself, la celebre Ziggy Stardust e Lady Stardust. Le ultime due erano già state incise in un demo acustico agli studi di Radio Luxembourg alcuni mesi prima. Hunky Dory venne pubblicato il 17 dicembre 1971, quando Bowie era già a metà strada nella registrazione dell'album successivo e stava anche lavorando a un ulteriore cambio di immagine e di stile. La nuova opera vide il ritorno a sonorità più folk. Nonostante le ottime recensioni della stampa, le vendite risultarono scarse. Hunky Dory venne comunque considerato, con gli anni, il suo primo autentico album classico. La vera consacrazione avvenne nel 72, con l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che contiene gran parte dei suoi classici, come Starman a Moonage Daydream, da Rock and Roll Suicide a Ziggy Stardust e Space Oddity.

fra il 72 e il 73 portò in tournée uno show dove il vero Bowie e il personaggio di Ziggy Stardust finivano per confondersi. Un vestito in attillate, calze maglie colorate, costumi sgargianti e capelli tinti rosso fuoco, Bowie diede il via al primo show di Ziggy al Toby Jug Pub di Tolworth il 10 febbraio del 72. Lo spettacolo mise Bowie sotto i riflettori dei media britannici nel corso dei successivi 6 mesi di tour, facendoli conquistare enorme popolarità e un crescente successo di pubblico e di critica. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, combinando gli elementi hard rock di The Man Who Sold the World con l'approccio pop sperimentale di Hunky Dory, fu pubblicato nel giugno del 72. Questo successo fu dovuto in gran parte all'apparizione di Bowie a Top of the Pops, in cui aveva presentato il singolo Starman, che raggiunse a sua volta il 10° posto in classifica. Nel giro di poche settimane fu pubblicato anche il singolo John, I'm Only Dancing, non contenuto nell'album, e All the Young Dudes. Il successivo lavoro in studio fu l'album Aladdin Sane, che divenne il primo album di Bowie a raggiungere la vetta della classifica britannica. Dall'album furono estratti 2 singoli di successo, che raggiunsero i primi posti della classifica inglese, The Gin Genie e Driving Saturday. Dopo aver sciolto gli Spiders from Mars, Bowie cercò di allontanarsi definitivamente dal personaggio di Ziggy. A conferma del grande successo del momento, anche tutti gli album del suo catalogo passato vendevano bene. The Man Who Sold the World venne ristampato nel 72 insieme a Space Oddity. Il brano Life on Mars venne pubblicato come singolo nel giugno del 73 e raggiunse la 3ª posizione in classifica. Pineapps, una raccolta di brani degli anni 60 preferiti da Bowie, venne pubblicato in ottobre, raggiungendo il 1° posto nella classifica britannica. Nel 73 erano 6 gli album di Bowie presenti nella classifica britannica. Nel marzo del 74 Bowie raggiunse gli Stati Uniti e incise l'album Diamond Dogs. Con brani di successo come Rebel Rebel e Diamond Dogs, il disco diventò numero 1 in Gran Bretagna e numero 5 negli Stati Uniti. Per promuoverlo, Bowie diede via allo spettacolare Diamond Dogs Tour, presenziando nelle maggiori città del Nord America tra giugno e dicembre del 74. Mentre nell'aprile del 75 si trasferì in California. Qui Bowie trascorse uno dei periodi più negativi della sua vita, ossessionato dalla sua passione per l'occultismo e debilitato dall'uso di droghe pesanti. Tuttavia, questo periodo cupo contribuì in parte alla nascita del suo prossimo personaggio, David Lyle, che li fece raggiungere la 2ª posizione in Inghilterra e l'8ª negli Stati Uniti. Bowie trascorse un periodo a Filadelfia, scrivendo l'album Young Americans, pubblicato nel 1975, nel quale l'artista smette con il glam rock e si affaccia alla black music americana. Dal disco fu estratto il singolo Fame, composto con John Lennon e Carlos Salomar, che valse a Bowie la 1ª posizione in classifica per 2 settimane negli Stati Uniti. Alla pubblicazione del successivo album, Station to Station, nel gennaio del 76, a febbraio partì una tournée di 3,5 mesi in Europa e Stati Uniti per promuovere l'album e le drammatiche performance del nuovo personaggio di Bowie, il Thin White Duke, ovvero lo snello duca bianco. Questo nuovo alter ego segnò una delle tante svolte artistiche nella sua carriera, ormai lontana dal chiassoso clamore multicolore del glam rock di pochi anni prima. Nell'aprile del 75 Bowie si trasferì a Los Angeles. All'epoca faceva un uso smodato di cocaina e sigarette e si sosteneva con una dieta esclusivamente a base di caffè, latte e peperoni verdi e gialli, trascorrendo la maggior parte del periodo in uno stato di costante terrore psichico, arrivando a pesare solo 40 chili. Nel 76 Bowie si trasferì in Svizzera, dove il suo consumo di cocaina incrementò ulteriormente, minacciando seriamente la sua salute. Determinato a disintossicarsi e per distrarsi dallo stress dell'ambiente musicale, Bowie iniziò a dipingere producendo svariate opere postmoderniste. Prima della fine del 76, l'interesse di Bowie per la scena artistica tedesca lo portò a trasferirsi a Berlino Ovest per disintossicarsi definitivamente e rivitalizzare la propria carriera. Qui iniziò la proficua collaborazione con Brian Eno. David iniziò a focalizzarsi sul minimalismo e sulla musica ambient, che caratterizzeranno gli album della cosiddetta trilogia di Berlino. In questo periodo aiutò anche a risollevare le sorti della carriera di Iggy Pop, producendone e scrivendone insieme il 1° album solista The Idiot e il successivo Last for Life. L'album Low del 77 mostra una distanza dal semplice pop e rock, arrivando alla 2ª posizione nella classifica britannica, producendo anche il singolo di successo Sound and Vision, che arrivò a sua volta al 3° posto nella classifica britannica. Seguendo l'approccio minimalista di Low, il 23 settembre del 77 uscì Heroes, che include il celebre brano omonimo scritto insieme a Brian Eno. Questo album fuse pop e rock e fu l'unico dei 3 album della trilogia berlinese a essere interamente registrato a Berlino.
Il capitolo finale della trilogia fu l'album Lodger del 79, che mostrò un parziale ritorno al rock convenzionale basato su percussioni e chitarre. Il risultato fu un complesso mix di elementi new wave e world music, con alcune influenze multietniche.

E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica, qui su Unica Radio, in compagnia di David Bowie, che nel 1980 fece uscire l'album Scary Monster and Super Creeps, che ebbe un ottimo successo raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito. Nell'81 Bowie collaborò con i Queen per il loro album Hot Space, duettando nella traccia Under Pressure con Freddie Mercury. Nell'84 fu pubblicato Tonight, altro album dall'impronta dance e fortemente commerciale, che raggiunse la prima posizione nel Regno Unito, al quale collaborarono Tina Turner e Iggy Pop. Nell'85 Bowie si esibì a Live Aid nel vecchio studio di Wembley a Londra. Nell'89 Bowie entrò come cantante, chitarrista e sassofonista nel gruppo rock Tin Machine. Sebbene all'interno del gruppo vigesse una democrazia assoluta, ben presto la natura da leader di Bowie iniziò a prevalere. Nell'89 l'album di debutto della band raggiunse la terza posizione in classifica nel Regno Unito e il primo tour mondiale si rivelò un successo commerciale, anche se parte della critica rimpiangeva i lavori del Bowie solista degli anni 70. Dopo una serie di singoli fallimentari e un dissidio con la EMI, Bowie lasciò l'etichetta discografica. I Tin Machine si sciolsero dopo la pubblicazione di un secondo album in studio e di uno dal vivo, entrambi accolti male dal pubblico e dalla critica. Un terzo album di studio dei Tin Machine era stato programmato, ma Bowie preferì ritornare all'attività solista. E infatti nel 90 tornò definitivamente ad abitare a New York e si dedicò alla sperimentazione progettando i futuri album che uscirono nei primi anni 90. Per la loro realizzazione tornò a collaborare con Neil Rogers e Brian Eno, esplorando generi come l'hip hop, la jungle e la drum and bass. Sempre a New York fondò la Isolar Enterprises, società che gestisce il catalogo delle sue canzoni, i diritti d'autore, le proprietà e tutte le attività dell'ufficio stampa. Il 93 vide la pubblicazione di Black Tie White Noise, primo album solista dopo la collaborazione con i Tin Machine, influenzato da soul, jazz e hip hop, caratterizzato da un largo impiego di strumenti elettronici. L'album raggiunse la vetta della classifica britannica. Bowie esplorò in seguito nuove tendenze musicali ambient con The Buddha of Suburbia, colonna sonora dell'omonima serie televisiva.

Dalla collaborazione con Brian Eno fu realizzato Outside, un concept album basato su un omicidio artistico rituale che riflette le paure e i presagi di un nuovo millennio che da lì a pochi anni sarebbe giunto, e vide la creazione di un nuovo alter ego, l'investigatore Nathan Adler, senza contare i numerosi nuovi personaggi, ad ognuno dei quali viene affidata l'interpretazione delle tracce, sviluppando in tal modo la narrazione del racconto. L'album doveva essere parte di una trilogia, ma il progetto venne accantonato dopo la conclusione dell'Outside Tour nel luglio del 96. E infatti il 17 gennaio del 96 Bowie venne introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento a cui si aggiunse la celebre stella sull'Hollywood Walk of Fame posata nel febbraio del 97. Nel dicembre del 96 Bowie divenne la prima rockstar quotata in borsa, offrendo agli investitori obbligazioni collocate sulla piazza di Wall Street. Questa operazione rese Bowie uno dei cantanti più ricchi del mondo. L'anno successivo uscì il nuovo album Earthling, che comprende nuove sperimentazioni di musica jungle e drum and bass. Fu un successo più di pubblico che di critica e produsse la hit Little Wonder. Nel 99 venne pubblicato il nuovo album Hours, caratterizzato dal singolo di successo Thursday's Child. La collaborazione di Bowie con Tony Visconti proseguì nel 2002 con la produzione di Heathen. L'anno successivo invece pubblicò l'album Reality e il tour promozionale ottenne un grande successo, ma fu interrotto drammaticamente il 25 giugno del 2004, quando dopo il concerto all'Hurricane Festival di Schäbel, Bowie venne ricoverato d'urgenza ad Amburgo per il grave blocco di una coronaria. Dopo essere stato operato, l'artista dovette cancellare le date del tour. Negli anni successivi Bowie rimase lontano dalle scene, tuttavia si dedicò alle registrazioni di alcuni pezzi per il cinema, come il suo vecchio successo Changes in duetto con Butterfly Boucher per il film animato Shrek 2 del 2004. Tornò a esibirsi dal vivo l'8 settembre 2005 con gli Arcade Fire per l'evento televisivo statunitense Fashion Rocks e si unì nuovamente alla band canadese una settimana dopo la CMJ Music Marathon. Alcuni mesi dopo cantò in un brano dell'album Return to Cookie Mountain dei TV on the Radio. L'8 febbraio 2006 gli fu assegnato il premio Grammy Award alla carriera e, dopo aver annunciato in aprile che sarebbe rimasto lontano dalle scene per un anno, il 29 maggio comparve a sorpresa al concerto di David Gilmour alla Royal Albert Hall di Londra. Il suo ultimo concerto dal vivo fu quello del novembre 2006 con Alicia Keys, per uno spettacolo di beneficenza alla Black Ball di New York. Nel gennaio del 2010 uscì il doppio album live A Reality Tour, contenente materiale registrato durante l'ultima tournée del 2003 e del 2004. It's a

Dopo 10 anni di assenza, l'8 gennaio 2013 Bowie annunciò il nuovo album The Next Day. A precedere l'album fu lanciato da Bowie l'8 gennaio 2013, giorno del suo 66esimo compleanno, il nuovo singolo e relativo video di Where Are We Now, realizzato da Tony Hausler, seguito da The Stars, Are Out Tonight, che fu pubblicato il 25 febbraio. The Next Day uscì il 12 marzo successivo, ottenendo un ottimo successo di pubblico e di critica, piazzandosi in vetta alle classifiche in tutto il mondo. Il 5 novembre uscì The Next Day Extra, una speciale versione deluxe contenente anche un DVD con i videoclip di Where Are We Now, The Stars Are Out Tonight, The Next Day e Valentine's Day, e 4 canzoni inedite in aggiunta all'edizione standard. Nell'autunno 2014 Bowie pubblicò una nuova antologia, Nothing Has Changed, titolo derivato da un verso del brano Sunday presente in Ethan del 2002. La nuova raccolta fu pubblicata in diversi formati e contiene un brano inedito, Sue, in The Season of Crime, dal carattere decisamente jazz funk e che è stato pubblicato anche come singolo. Il 19 novembre 2015, a 2 anni di distanza dal precedente album, David Bowie ha lanciato il suo nuovo singolo Black Star, il primo estratto dall'album omonimo e successivamente Lazarus, anch'esso accompagnato da un apposito video musicale trasmesso in rete 3 giorni prima della morte. Con lo stesso titolo, il 12 dicembre, ha debuttato l'omonimo musical scritto e prodotto per Broadway da Robert Fox, per la cui prima teatrale Bowie ha presenziato compiendo la sua ultima apparizione pubblica. L'8 gennaio 2016, giorno del suo 69esimo compleanno, è uscito Black Star, il suo ultimo lavoro in studio. 2 giorni dopo, nella notte tra il 10 e l'11 gennaio, il cantante è morto in una località non nota. Il 12 gennaio 2016 Black Star ha esordito in cima alla Official Albums Chart del Regno Unito, vendendo oltre 146.000 copie e venendo certificato disco d'oro in poco meno di un giorno dalla sua pubblicazione. L'album in poco tempo si è imposto sulle classifiche mondiali, raggiungendo la prima posizione in 35 paesi. Un EP, intitolato No Plan, è stato pubblicato l'8 gennaio 2017, giorno nel quale Bowie avrebbe compiuto 70 anni. Eccezione fatta per Lazarus, l'EP include 3 canzoni registrate da Bowie durante la sessione per l'album Black Star, ma lasciate fuori

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Vado, che ho lezione di tango.
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese.

0: Paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
1: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio. Raccontiamo.
4: Mua.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
2: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Unica Radio,
1: la ci sta cercando.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che cambia.
0: Unica Radio.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: Twa-ra-ra-ra. L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: When I shoot the next video, do you wanna be in my video?
3: Yeah.
2: Okay, it's gonna be my next video.
4: 1, 2, 3.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, gratuita.
6: Gratuita. Gratuita.
5: Semplicemente
6: unica.
5: Unica.
6: Unica.
5: Unica Radio. App.

Portala sempre con te. Unica Radio. Okay.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.